0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Hey, Mr. DJ. Flashback.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta l'amore.

Voglio vedervi saltare! Di più, di più!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

A presto!

0: Oh pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

spostare una pecora a un mandato di cottura a 100 gradi. C'è da mangiare una pecora, sentendomi siete, hanno investito la pecora, una pecora è stata investita. È un diesel!

Hey!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Itazenda.
1: Grazie.
0: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
1: Abbandonati, rifiutati.
0: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi, ma veramente bravi.
2: Io sono qui

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore, ok?
1: Perfetto, mi metto in porta, tu lo calci.
2: No.
0: Lo calci tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
0: Ma certo, non aver paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
1: Accetto la sfida.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

You do it on your own.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

che rubava, e soltanto nel buio giocava, ed è il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vedete la

0: Sì,
1: quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?
2: Ciao.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

guarda piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una

partia en cachet e pre le tren por Cuba. Desmo apre le DVD, la grande diva dell'opera. Canto a lui che ave con guapparei sa fica niente milion. Le percorrio village sa stanghe tardo occasion.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
0: Oh.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che ripeto.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Grazie tante.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

L'autunno intorno e dentro me è un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

Ecco, iniziamo i saluti, dato che c'è entrata anche Jessie. Ciao Jessie, benvenuta a Radio Sole e Luna, in console trovi e salutiamo anche i nostri ascoltatori di Radio Sole e Luna che ci ascolta da Facebook e vari social, Instagram, WhatsApp, dalla nostra app. And I'm gonna use my sex. Money talks, money talks. Dirty cash, I want you. And dirty cash, I need you. Salutiamo i titolari di questa bellissima radio Sole e Luna, Sciacchi e Micchione. E certo Jessy, certo, come? Ma come? E saluta questa, anche questa bellissima cestina tutta colorata. Voi che siete sempre con noi ogni sera. Vado a salutare a Azzurra, a Angela Baffo, a Fenice e The Crow, a Alize, a Felix, a Ciro Becchino, i nostri bottini Whisky, Pilotto, Samuel e Melody, a DJ Bell. Sono arrivata in cima e anche a Sciacchi. Ciao Sciacchi.

il cuore di questa radio. Un cuore buono come il pane, buono da mangiare, ma se lo fate incazzare, ahimè.

Grazie a tutti per la buona diretta e a voi buon ascolto. Saluti da zia Amara, mi chiede come. E si parte. Ti ho dato tutto, ma tu vuoi il cuore? Lasciami almeno metà. Non guardarti indietro, indietro. E si parte con The Colors. Pronto? Come va? Tutto bene? È colpa tua, non è importante. Certe cose si fanno in due, tre, qua. Blu, da, bu, di, da. Per voi buon ascolto. No.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Ignaz, come andiamo?
2: Bene?
1: Matrimonio,
3: dov'è? Che eleganza.
0: Too much.
4: Felix, anche lui sta lì, buono, buono.
0: Dobbiamo fare un video un po' più backstage.
1: Sì.
0: Vi ricordate quel video dei Maroon 5? Dove suonavano a sorpresa i matrimoni, cioè si imbucavano i matrimoni.
1: Sì, sì.
0: Certo. Ragazzi, siamo a Napoli.
4: DJ Bello sicuramente sta a riposare.
0: Quanta gente si sta sposando adesso? Perché non ci imbucamo per lui.
1: Si può fare.
0: Ma tipo a sorpresa vera, cioè senza avvisare nessuno. Ci state?
1: Sì, no, si può fare.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Andiamo, sì, noi già.
0: Pensavate di trovare una
4: Ducro, chissà.
0: Ciao.

0: Sì,
1: E
0: anzi, io ti
1: ascoltiamo adesso,
0: manco,
1: diventiamo
0: ci amiamo.
1: seri. Marco Mengoni,
0: Richiamo
1: ancora
0: come
1: vivo.
0: fosse colpa mia.
1: I
0: Sul
1: nostri
0: tavolo restano
1: moderatori.
0: tazze di ieri,
1: Delle linee
0: anellini
1: bianche,
0: bicolori
1: tutta
0: come
1: per voi. Buon
0: cerchioni
1: ascolto.
0: glaciali.

Sì, sì, lui è unico che è quello giusto. Ma perdeva il vero. Ora cammino con scarpe più lente, non per stanchezza ma per presente. Ogni secondo un filo sottile che cuce il mio nome nel tempo gentile. Non chiedo al cielo di darmi risposte, mi basta che apra le sue finestre per sentire che sotto la pelle c'è ancora luce che spinge ribelle.

0: cammini leggera.
1: Bellissimo, bellissimo brano. E ora per i Birridini Oro, moda come un clown, tutta per voi, buon ascolto.

0: adesso l'internet è andato un po' così, per i fatti così.
1: Soltanto codice.
0: E questa è per la nostra regina Shaki.
1: Globalizzati infine.
0: Ma tu da soli.
1: Appiattimento vittime.
0: Renato Zero, tutta per te Shaki, buon ascolto.

0: Anoche, el silencio volvió a traer tu recuerdo. Y mientras todos dormían,
1: Paola, ci sei? Ciro ti vuole fare una dedica. Ti vuole fare un ballo. A notte voglio sognarti, tutta per te, Paola, da parte di Ciro.

Non c'è problema, c'è un metodo di farli come ti piacciono, Ciro. Oggi è tutto possibile. Non è più un problema.

0: farei per coprire.
1: Però vediamo un po' anche il palinsesto di stasera. Alle ore 19, dopo di me ci sarà lui Giuseppe. Alle ore 20, Jesse. Alle ore 21, la nostra carissima Sharky. E chiuderà DJ Bello. Quindi non andate via, perché ci sarà

0: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro.
1: E ora vi voglio fare rinfrescare un po' e vi mando un buon vento con Giovanotti. Buon ascolto.

diretta per il DJ Entrante, per Giuseppe, la costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Buon ascolto.

eccomi qua alla fine della mia diretta. Che dire, spero che non vi sia annoiato tanto, che la musica è stata bella per voi nel vostro gradimento. Grazie a tutti per l'ascolto. Passerò la consola a Giuseppe e lascerò a lui i saluti. E allora

nord di Romania, passiamo al sud d'Italia. Grazie a tutti, buona diretta Giuseppe, alla prossima, un abbraccio a tutti voi.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chatina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Kami per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chatina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto.

0: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con il bravissimo Little Tony ci andiamo ad ascoltare la sua Un uomo piange solo per amore.
1: È un fantastico viaggio tra le emozioni della musica. In console Giuseppe DJ.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Little Tony, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Rita, non la nostra DJ, Rita Pavone, ci andiamo ad ascoltare Il ballo del mattone.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Rita Pavone, noi passiamo con il bravissimo Nel Sedaka. Ci andiamo ad ascoltare I Tuoi Capricci.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Neil Sedaka, noi passiamo con il prossimo brano. Con Guido Renzi ci andiamo ad ascoltare la sua Amica Mia.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei The Rogers, noi passiamo con le piccole ore, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Bambina Mia.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song delle Piccole Ore, noi passiamo con il prossimo brano con Remo Germani, ci andiamo ad ascoltare la sua Baci.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Remo Germani, noi passiamo con il prossimo brano, con Umberto Tozzi, ci andiamo ad ascoltare la sua Tu.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Toto Cutugno, e andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Innamorata.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Amici per sempre.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con un'altra bellissima song con Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Bella d'estate.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Pino Mango, noi passiamo con un'altra bellissima song con Patti Pravo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Bambola.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Patti Pravo, noi passiamo con il prossimo brano con Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua dolce Uragano.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Bella, noi passiamo con il prossimo brano, con i New Trolls, ci andiamo ad ascoltare Quella carezza della sera.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei New Trolls, noi passiamo con il prossimo brano, con i Santo California. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Santo California, noi passiamo con la mia ultima song. Andiamo ad ascoltare la bellissima song dei Pooh, È bello riaverti.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Jessie, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: Ciao e Shaggy, andiamo a salutare sempre Giuseppe, Cati, bravissima anche pure lei, anche Giuseppe, e i nostri botticini Melody, Whisk, Samuel e Pirlotta.
1: DJ
0: andiamo a scoprire. Un saluto va per DJ Bello, che lui dorme sempre. Un saluto va per Ciro e Berchino, Paola, Felix, Tego, Alice, Felice, Marica, Rottuar, Azzurra e Axel. E a tutti voi vi auguro buona diretta. E un saluto lo do a tutti quelli che ascoltano all'esterno.
2: Walking with my girl. Rendezvous for two.
0: Adesso ascoltiamo come prima Tonki, mia compagnia, che ben dedica tutta al nostro carissimo Giuseppe CT e Omar Condazzi, romantico sognatore.

0: Amo la prossima, mio compagno. Amore bello. E questa la voglio dedicare per Shaki e Micio, per voi due.
1: Così vai via, non scherziamo.
0: Bene,

0: è bello. Adesso mi sa che mi sentite. Sì, sì.
1: Sei bella, sai.
0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è I Am Missing Toyoto. Mamma mia. E questa la voglio dedicare per tutti i birilli bianchi.

dopo vi farò ascoltare una calzima canzone bellissima veramente, e un cantante che la canta è una piccola bambina che è morta e canta con le scarpette in mano.

normale, Giuseppe, se l'ho messo è normale che mi senti l'eco, eh? Adesso ragazzi, ascoltiamo questa bellissima song, che Kelby Bar Babi è una piccola bimba che è morta e il padre che li canta.

0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia. È Luca della Rosa, una terapia particolare. E sì, ragazzi, vi darò una bella terapia per tutti voi. Una terapia particolare, eh?
1: Amici, un mangiagana e lo che
0: Ciao Daras, anche per te.

0: show.
1: Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Gianni Vezzosi. Non ricordo di te. Eh sì, non ricordo di te. E questa che la dedichiamo.

non può capire come mi manca. Tu che eri il mio punto di riferimento. E se oggi sono cattivitato che lo hai sungo, è tutto grazie a te. Perché sei tu che mi hai imparato il valore della vita, o rispetto, l'onestà. Tu ero nonno mio, tu ero nonno mio, e spero che tu lo sia. Sei tanto orgoglioso di me, nonno.

scusatemi, non avevo sentito questa canzone, ma non è stata bella. Vabbè, è nuova del 2026, però non mi è piaciuta. Comunque, andiamo avanti e andiamo ad ascoltare Ricchi e Poveri. Sarà perché ti amo. Scusami, Dragon, mi dispiace, ma ho trovato quella.

adesso ragazzi, ascoltiamo la prossima, l'andiamo a dedicare a Dragon. Scusami per l'altra song, ma ti metterò un'altra. Gianni Vezzosi, La storia over. E questa la dedico tutta per te, Dragon. Ma sei Dragon veramente? Mamma mia, mi fai paura.

0: e un bentornato per Axel.
1: Ha sofferto.
0: E alla nostra carissima Rita.
1: Ma ce l'ha fatto. Ha capito che aveva partito. Addolorare non è come cap.
0: E vabbè, dai, ci sembra la prima volta e l'ascoltiamo, no?

0: auguriamo una buona serata alla nostra carissima Patty.
1: The silence knows the stories we never had to tell.
0: E grazie della buona diretta e a voi un buon ascolto.

tutte si associano per cani e in Romania. Sera Elena, e grazie di essere qui con noi.

la nostra vita come se la balla. Ragazzi, io sono già irritato. La nostra Jackie mi ammazza, eh. Ok ragazzi, io su queste vi saluto a tutti, auguro a tutti un buon proseguimento e una buona serata. Mi raccomando, non scappate via, adesso arriva la nostra carissima Jackie. E io di qua ti auguro buona, buona diretta, Jackie. E grazie a tutti voi di essere stato qui con me. Ciao belli, con un bacio da parte mia. Ciao ciao, Jackie, vai, prendi diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera. Brava Jessie. Ottima diretta. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta. Cami e Giuseppe GT. E adesso a farvi compagnia ci sono io, Shaki. Che lo buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará. Cominciamo subito i saluti, ecco, un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.

0: un saluto a questa meravigliosa chat, a partire da Dragon, Dennis, Elena, Berillo Verde, se lo fate entrare, vediamo un po' chi è, Azzurra, Rottweiler, Marika, Fati Zero, Landi, Fenis, The Grove, Claudio e Alize. Un caro saluto a Felix, perché c'è Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Whisky, Samuel e Melody, la Paola, Ciro il Becchino, Jessy, ancora grazie per la diretta Jessy, Akami, Andrea e Rita.
1: E sta nel cielo la luna piena, vestito blanco di frente al mare.
0: Un saluto a lui, DJ Bello, che sarà in diretta alle ore 22. Giuseppe GT e Micione. E poi salutiamo anche Dina, perché altrimenti si arrabbia.
1: Quando il mar la scocca, in sus agua la llevará. Quando della stose, a incendere.
0: Un grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon divertimento, buona musica.

Salutiamo anche il birillino senza nome che si chiama Pucca. Buonasera Pucca. Come ogni sera, come ogni mia diretta, prima un po' di canzoni straniere e poi andiamo tutto sull'italiano, ragazzi? Va bene.

Vai, vai Jessie a lavorare, che ti ho dato un lavoretto da fare, E arrivano loro i Backstreet Boys. Show me the meaning. Backstreet Boys.

Beh, questo gruppo era il gruppo preferito di mia figlia. Io mi ricordo che aveva la sua cameretta con tutti i poster dei Backstreet Boys. Tutto il muro

Phil Collins. I wish war went down. Ma come l'ho detto, non lo so. Per tutta la chat. Ma qua si deve ballare un lento, con un brano simile.

balla un bel letto col frigo, dai. Cami è fortunata perché ha lì il suo Miai, eh? Jessie ha lì il suo marituzzo.

0: Dai, questa la dedichiamo ai Birilli Blu.
1: There's a lie.
0: Michael Bublé. To love somebody.

Man Alive. Loro sono i Bee Gees. Per i birilli bianchi. E poi c'è un brano anche per gli oro. E poi quello per Micio.

arrivato anche Lupin, stiamo attenti. È arrivato anche Points, ciao Points.

points, qui dobbiamo provvedere. Una bella fotina, un nick un po' più carino e la registrazione soprattutto.

0: adesso i mitici Rolling Stones, Angel. E questa la dedico ai birilli Oro. E poi c'è un brano per il micione.
1: Angel,
0: dopo sarà tutto italiano.

ciao, DJ Bello, alle 22 ci sei tu, lo sai già cosa devi mettere, mi raccomando.

Io sono della vecchia generazione. E la mia musica è questa.

0: Salutiamo Rosa.
1: Cosa farò di questo?
0: Rosa, ho giusto un brano proprio per te.
1: Che resterà?
0: Pensa un po', già pronta?

0: è un meraviglioso live.
1: Affamati come
0: Adriano Celentano, Gianni Morandi. Ti penso e cambia il mondo.
1: Sembra perso.
0: So che piace Rosa, eh? Rosa, te la dedico, con tanta simpatia. A te e a Rita.

poi mandamelo, poi ti darò l'indirizzo. È un saluto e una buonanotte anche a Dan.

Vediamo un po' a chi piace questa. Non è Battisti, eh? Una donna per amico, Eros Ramazzotti, è una cover. A chi piace?

0: siamo arrivati a alle 21:38 minuti, è volata.
1: Sei innamorata di chi?
0: Non vedo fatti, che fine fa?

0: Vediamo chi si ricorda di questo brano. Qua siamo intorno agli anni 70. Claudio Baglioni, Do re mi fa sol.
1: Non ti ho detto che nei giorni bagnati di
0: Il prossimo brano è il brano che Micione dedica a me.
1: Il cielo si strofina sui tetti, ti ho tanto

0: pezzo richiesta.
1: Più vedo te,
2: Franco Battiato,
1: e più ti amo,
2: e più ti amo.
1: Ogni parola,
2: un brano che Micione dedica a me. Grazie Micio.
1: Parole che

è lei la grande, indimenticabile, perché anche lei non c'è più da parecchi anni, Giuni Russo, Limonata, cia cia cia. Arriva, infatti, arriva lui.

Oh ragazzi, è ritornato il caldo, eh. Stamattina si respirava, stasera si caldo.

0: tu sì una cosa grande, Renato Zero, per voi, per tutti voi. E poi arriva Ermeio. Parlo pure romano,
1: grande per me.
0: E poi arriva lui, dice: è bello.

0: Comunque ci sentiremo domani, credo, alle 19. Mi tocca alle 19.
1: Una cosa che tu stesse non sai.
0: Qui vanno tutti in vacanza, vanno tutti al mare, in montagna. Qualche volta vado anch'io, va a

lei ti farà. Se tu dormi, presto presto, io domani ti porterò a vedere il circolo equestro.

0: culla a zio Ernesto e tu torni a dormire in Ducomo. Dormi bene, dormi asciutta, quando piangi come sei brutta. Vieni presto, sono lenta, che sto perdendo la
1: pazienza.

0: ascoltato Musica per voi, programma esclusivo di Shakira DJ. Musica per voi, le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Appuntamento alla prossima.
2: Beh, per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio soprattutto chi mi ascolta dall'esterno. A tutti i nostri birillini blu, ai birillini bianchi, ai birillini oro. Un saluto soprattutto al mio micione e spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. Se non è così, un'altra volta forse andrà meglio. Lascio la console in buone mani a lui, a DJ Bello. Mi raccomando, DJ Bello, lo sai cosa devi mettere? Quello non te lo devi mai dimenticare, eh? Un grazie a tutti e alla prossima. Dalla Lombardia al Lazio, DJ Bello, la console è tutta tua e buona diretta. Ciao! Ah, soprattutto divertiti, io lo dico a tutti e sempre. Ciao!

E buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Sole Luna, la prima giù, batte batte fuori per voi. Grazie, grazie Dina, è passata la diretta calda calda, sempre su Radio Sole Luna. Grazie a tutti ai DJ che mi hanno preceduto prima di me, grazie, grazie a tutti, bravi, bravi, bravi sempre, numero uno, sempre su Radio Sole Luna, prima radio, la prima radio web, fate, fate di cuori. E grazie a tutti, facciamo bel salutino, affettuosi, calorosi come sempre, Dina, Micione, Marco Sbarbano e tutto lo staff di Radio Sole Luna e tutti i DJ. Grazie a tutti, di buon ascolto, la buona presenza ed una buona diretta, sempre su Radio Sole Luna.

E va, ragazzi, belli belli, facciamo un misto stasera, un po' di seguito, un po' misto particolare, sempre su Radio Sole, la prima di Barba e Badanti, cuori per voi.

Eccola qui sempre la grande Laura Poesini. Dove sei? Dove sei? Vai tutta per quanto c'è bella bella.

lavora con i vicini, lavora con i vicini. Quando ci mette un po' misto, non sempre le stesse canzoni, bisogna cambiare un pochettino ogni tanto.

bel Vasco Rossi. Volevi Vasco Rossi? Eccolo qui, Vasco Rossi. Vivere non è facile. Tutte per voi, c'è bella.

Beh, ragazzi, belli belli, sta arrivando un altro brano musicale. Indovina a chi lo dedichiamo questo brano musicale? Qua, se no, qua ci cacciano via. Sempre su Radio Solidora.

0: più. Leghiamo al nostro titolare Miscione, sempre su Radio Sole Una.
1: Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

Prima, ragazzi belli belli, mettiamo anche un altro brano musicale di Vasco Rossi, Manifesto Futurista. Wow, è tutto per voi, tutto bello bello.

questa ricandatura, quella musicale è tutta per il punto, c'è bello bello, indovinata chi lo dedichiamo questo qui, sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane ben malata, fuori, wow wow wow wow.

Questa era la canzoncina che ci piace sempre sempre a nostra titolare Dina, che dice bello bello la mette sempre su Radio Sulluna.

ma ragazzi belli belli, sta arrivando The Colros. Tu come si fa l'amore, come si fa l'amore? Buono, non lo so, io come si fa, fate voi?

0: say hello to my friend Ozzy.
1: E va ragazzi, belli belli, vai con Metallica, wow, vai, tutto per il mondo, c'è bello bello, sempre su Radio Sol 1.

0: Senti il cazzesimo!
1: Ammazza, ammazza, a casa mia di qua. Pure i fuochi di artificio vanno, ammazza, fanno sempre festa qua, ma com'è?
2: One of the main fucking reasons we're here, right there.

Ehi, ma ragazzi belli belli, ma con Renato Zero vivendo tutto per voi di Giappello Bello, sempre su Radio Soluna.

Ehi ragazzi, belli belli con Giorgia, tutto per voi, del bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giornata, e fatta i fatti cuori per voi.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo? Davvero?
1: Sì.

Zoom, ragazzi belli belli, un altro brano musicale tutta per voi, c'è bello bello, questi sono i Boo, stanno arrivando i Boo, tutte per voi, c'è bello bello.

Grazie a tutti, da DJ Bello Bello e tutto lo staff della Svidi Radio Sole Luna e tutti i DJ che mi hanno preceduta prima di me. Grazie a tutti, di buon ascolto e la buona permanenza sempre su Radio Sole Luna. Mi raccomando, noi ci sentiamo presto, prossimo appuntamento sempre su Radio Sole Luna, ragazzi, sempre su Radio Sole Luna, mi raccomando, numerosi come sempre. Bravi, bravi, bravi, sempre belle dirette e bravi DJ, sempre su Radio Sole Luna, mi raccomando, numerosi, E grazie a tutti, facciamo un bel salutino, affettuosi, carosi, come sempre, a Dina Miscione, Maxi Urbano e tutto lo staff e tutti i DJ, sempre in chattina, Radio Sole Luna, e grazie a tutti e faccio una buona... Buonanotte a tutti, un bacio a tutti, grande grande, alla prossima, sempre su Radio Sole Luna, e grazie a tutti, alla prossima, ciao ciao a tutti, buonanotte Dina, buonanotte Micione e tutti quanti, grazie a tutti, alla prossima, raccomando, sempre su Radio Sole Luna, ciao ciao.

0: Chi è questo uomo affascinante? Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma!
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Dinga, signore.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedi.
3: Vai, Nino.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: disagio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'è, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gli abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.